kudaro chiro ino uchindona kudaro chiro ino tirite simkaji wangu chiro ino tirite simkaji wangu chekumazuva yokundichema chekumazuva yokundiri noshatandiripo.

0: chati hoy 3420. Ati tinoda kuvereketa nemwe mfakazi.
1: Mfakazi shandepi.
0: Muti buire ntsvakadi pa 8480. Vincente 63 joito.
1: Mfakazi shandepi. Vane jezia vashori
0: va. 8480 Vincente. mwana mai. Ah. 84 80 27 63 8 Danga moda kuti titi 62 38 27 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80 84 80

kangu kuti baba Samita. Sharuko wakachuka, upunda wafupikira. Siku wakanaka nevanji. Amundlana vanozano soko vochiti. Neno kadakata kashata. Vantu variku. Varikurucha nokuhuda mwana wama. Abata nano nyoka jukwenda. Namasi basi. Katofa vanokwana vantu vaviri.